est ones interius, ira vehementi, in amaritudine, loc formehementi, vacus de materia, cinis elementi, similis foleo, dec volunt venti, si denum proprium viro sapienti, supra petram ponere sedem fundamenti.